0: πάω.
1: Noi si va meu na nuova subzomace, noi scrivi sonne i roxomav.